bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso le ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò.